0: Questo luogo,
1: en este lugar,
0: come si diceva ieri sera, che profuma
1: il
0: Vangelo.
1: Che
0: ringrazio Padre Francesco per le sue parole affettuose,
1: saluto palabras afectuosas.
0: Tutti voi,
1: los saludo a todos ustedes,
0: portandovi la benedizione
1: trayéndoles la bendición del Papa León.
0: È un anno particolare,
1: es un año particular ese que estamos viviendo precisamente en los 800 años de la muerte de San Francisco.
0: En esta
1: ricorrenza, acontecimiento,
0: ese tiempo,
1: la fiesta de San Pío tiene un sabor más bello, más profundo. ¿Qué cosa significa volver a este lugar?
0: Dove milioni
1: donde
0: di persone
1: millones de personas
0: sono venute e
1: han
0: vengono
1: venido
0: ancora,
1: y vienen ahora,
0: sono venute nel corso
1: han venido
0: degli
1: en el curso
0: anni,
1: de los años
0: con una, domanda
1: con
0: nel
1: una
0: cuore,
1: pregunta en el corazón,
0: con, una sofferenza,
1: con un sufrimiento,
0: con el peso de un,
1: con el
0: pecado,
1: peso de un pecado,
0: con el desiderio
1: con el
0: di
1: deseo
0: ricominciare.
1: De volver a comenzar.
0: Allora la domanda nasce
1: ahora
0: spontanea.
1: La pregunta nace espontánea.
0: Che cosa cercavano?
1: Che cosa buscava?
0: E che cosa cercano?
1: E che cosa busca?
0: Le persone che arrivano qui a San
1: Giovanni Rotondo.
0: Perché tante persone hanno cercato
1: personas han buscado
0: Padre Pio?
1: Al Padre Pio?
0: Perché tante persone
1: lo cercano? Tantas personas lo buscan?
0: Perché si affrontano
1: Porque
0: lunghi viaggi?
1: Se aguantan largos viajes?
0: Perché a volte
1: Porque a veces
0: pensiamo
1: ai
0: suoi tempi qui quando era qui
1: tiempos,
0: vivo,
1: quando stava qui
0: le
1: vivo,
0: file al confessionale,
1: haciendo fila para el confesionario,
0: la partecipazione alla messa,
1: la partecipazione alla misa.
0: Perché tante persone hanno affidato a lui
1: han confiado
0: le proprie sofferenze,
1: su proprio sofrimiento y su propia esperanza?
0: Guardate la parola di Dio,
1: miren,
0: che abbiamo ascoltato,
1: la palabra de Dios que hemos escuchado,
0: ci offre una risposta,
1: nos ofrece una respuesta
0: sorprendentemente
1: clara.
0: Dice il Signore,
1: dice el Señor,
0: per bocca del,
1: por
0: profeta,
1: boca del
0: Geremia,
1: profeta Jeremías,
0: non si vanti il
1: no
0: sapiente
1: se
0: della sapienza,
1: canse el sabio,
0: non si vanti
1: no
0: il
1: se confíe de su sabiduría, de su fuerza,
0: non si vanti
1: no se confíe el rico de su riqueza,
0: ma chi vuol vantarsi,
1: pero el que quiere confiar,
0: si vanti,
1: confíe,
0: dice Dio,
1: de
0: di conoscere
1: el
0: me.
1: Señor que me conoce.
0: Il nostro vanto è
1: nuestra
0: nel
1: confianza
0: Signore.
1: Está en el Señor.
0: Quindi,
1: aquí,
0: sapienza,
1: sabiduría,
0: fuerza,
1: ricchezza
0: sono le cose,
1: son las cosas
0: sulle quali,
1: sobre las cuales
0: gli uomini,
1: los hombres,
0: di ogni tempo sono tentati,
1: han sido tentados
0: di costruire la propria sicurezza,
1: su propia seguridad.
0: Eppure Padre Pio,
1: y quizás
0: non
1: el Padre Pio
0: possedeva nulla di
1: no
0: tutto
1: podía,
0: questo
1: no
0: secondo i criteri del mondo,
1: según los criterios del mundo.
0: Paolo VI,
1: San Paolo VI
0: disse con parole rimaste famosas, guardate,
1: miren,
0: che fama ha
1: che
0: avuto,
1: fama ha tenido,
0: che clientela mondiale,
1: che clientela
0: ha adunato intorno
1: ha
0: a sé,
1: reunido intorno
0: ma
1: a
0: perché?
1: Sí. Pero por qué?
0: Forse perché era
1: quizás
0: un filosofo,
1: porque era un filósofo,
0: perché era un sapiente,
1: porque era un sabio,
0: perché aveva
1: porque tenía
0: disposizione,
1: inmensa disposición,
0: e rispondeva,
1: y respondía,
0: perché diceva la messa umilmente,
1: alla messa
0: confessava
1: humildemente,
0: dal mattino alla sera,
1: confessava la mañana hasta la tarde,
0: di preghiera,
1: y era un hombre
0: e di sofferenza,
1: de oración y de sufrimiento.
0: Ecco il
1: Esto
0: segreto.
1: Es el secreto.
0: Padre Pio aveva conosciuto Dio.
1: Padre Pio aveva conosciuto.
0: Non semplicemente sapeva delle cose.
1: Sabía de las cosas.
0: Conosceva Dio.
1: Conocía a Dios.
0: Viveva di Dio.
1: Vivía a Dios.
0: E quando un uomo,
1: y cuando un hombre
0: lascia veramente entrare Dio nella propria vita,
1: a Dios en su propia vida,
0: tutto cambia.
1: Todo cambia.
0: La sua vita diventa
1: su vida
0: capace,
1: se convierte capaz
0: di indicare Dio
1: indicar
0: anche
1: a Dios,
0: agli altri,
1: incluso a los otros.
0: Ecco perché la gente
1: Esto
0: veniva
1: es por
0: qui.
1: Lo que la gente venía aquí.
0: Veniva forse cercando Padre Pio,
1: seguramente buscando al Padre
0: Pio,
1: Pio, pero Padre Pio
0: la conduceva a qualcun altro,
1: lo conducía a un de
0: la
1: otro,
0: conduceva a Cristo,
1: lo conducía a Cristo,
0: ed è qui che emerge uno dei tratti più belli
1: uno de los tratos
0: della
1: más
0: sua
1: santità, de su santidad.
0: E dico quello che sempre
1: lo digo,
0: mi ha
1: aquello
0: colpito
1: que siempre me ha impactado
0: mi sono accostato a lui,
1: me he acercado a él.
0: Padre Pio,
1: Padre Pio
0: è stato,
1: ha estado,
0: ed è veramente padre.
1: Ha sido verdaderamente un papá,
0: padre.
1: Un papá.
0: Lui diceva ai suoi figli spirituali,
1: a sus hijos espirituales,
0: questi figli
1: estos
0: li ho
1: hijos,
0: generati a Gesù, nel dolore
1: han
0: e nell'amore.
1: Recibido a Jesús en el dolor
0: sono
1: y en
0: parole
1: el amor.
0: Bellissime.
1: Son palabras bellísimas.
0: Li ho generati a Cristo.
1: E
0: non li ha generati a se
1: recibido
0: stesso.
1: A

0: Gesù.
1: Non li ha legati alla sua persona.
0: Non
1: ha cercato ammiratori.
0: Non he buscado admiradores.
1: Li ha generati a Gesù Cristo.
0: Ha generado a Jesucristo para los otros.
1: Questa è la vera paternità.
0: Esta es la verdadera paternidad espiritual.
1: Un padre auténtico non possiede
0: no
1: i figli.
0: Podía poseer a los hijos.
1: Li accompagna.
0: Les acompaña.
1: Li accompagna perché possano incontrare
0: Dio.
1: Possano
0: scoprire
1: la propria vocazione.
0: Su propia vocación,
1: possano diventare
0: para que puedan
1: liberi.
0: Convertirse en libres.
1: Possano imparare ad amare.
0: Aprender a amar. Este es un padre.
1: Padre Pio lo
0: hacía a través de la oración, a través de su confesionario, a través de una palabra
1: consolante,
0: a veces de consuelo,
1: talvolta exigente,
0: a veces exigente,
1: y sobre todo lo hacía
0: a través
1: del
0: ofrecimiento
1: vida.
0: De la propia vida.
1: Nell'epistolario,
0: rivolgendosi
1: ai suoi figli
0: a sus hijos espirituales,
1: insiste proprio
0: sull'umiltà, sobre la humildad.
1: Un'umiltà
0: non esibita,
1: un'umiltà interior.
0: Più sentita che mostrata,
1: più profonda che visibile, ed esattamente la strada che il Vangelo che abbiamo ascoltato ci indica.
0: Gesù rende grazie al Padre
1: perché ha nascosto i misteri del Regno ai sapienti, ai dotti e li ha rivelati ai piccoli. Padre Pio appartiene alla schiera dei piccoli,
0: a esa clasificación de los pequeños,
1: come ha indicato Francesco d'Assisi,
0: come ha testimoniato Francesco d'Assisi,
1: un uomo che il mondo intero avrebbe conosciuto e che tuttavia desiderava rimanere semplicemente
0: un sacerdote,
1: un uomo davanti
0: delante di Dio.
1: Ed è proprio perché si è fatto
0: precisamente
1: piccolo
0: perché
1: Dio ha potuto servirsi
0: di
1: lui per raggiungere una moltitudine immensa. Però nel Vangelo c'è un'altra
0: parola
1: che sembra quasi descrivere quello che è accaduto qui per tanti anni, in questo luogo,
0: in este lugar,
1: e accade,
0: y sigue pasando.
1: Venite a me,
0: vengan a mí,
1: voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro,
0: y yo les daré descanso.
1: Quanti stanchi e oppressi sono arrivati qui?
0: Llegan aquí.
1: Quante persone sono entrate in questo santuario, portando il peso della propria vita? E tra questi ci siamo anche noi oggi.
0: Estamos nosotros hoy.
1: Portando il peso della malattia.
0: El peso de las enfermedades.
1: Il peso di una famiglia ferita.
0: De una familia herida.
1: Il peso di una colpa.
0: El peso de una culpa.
1: Il peso di una perdita.
0: Una perdita.
1: Il peso di una domanda
0: alla quale
1: non riuscivano a dare risposta. Padre Pio li accoglieva, ma sapeva bene che non era lui
0: il ristoro.
1: Il ristoro era Cristo.
0: La restauración era Cristo. Era Cristo.
1: Questa
0: la restauración.
1: È la forma più bella della sua paternità.
0: De su paternidad.
1: Prendere per mano una persona e portarla fino a Gesù.
0: Hasta Jesús.
1: Portare davanti al Signore
0: delante del Señor,
1: il peso che quella persona da sola
0: non riusciva a portare.
1: Quindi essere padre significa
0: questo.
1: Portare il peso di un altro.
0: El peso de otro.
1: Padre Pio portava i suoi figli nella preghiera. Portava i peccatori davanti alla misericordia.
0: De la misericordia de Dios.
1: Portaba gli ammalati,
0: llevaba a los enfermos,
1: portaba coloro que gli affidavano le loro
0: famiglie,
1: le loro paure, le loro speranze, e talvolta portava tutto questo anche nella propria carne,
0: incluso en la propia
1: e nella propria sofferenza,
0: en el propio sufrimiento.
1: Per questo la sua paternità, non era fatta anzitutto di parole, era fatta di intercessione. E credo che qui San Pio abbia qualcosa di molto importante,
0: algo muy importante
1: da dire alla Chiesa oggi,
0: para ir a la Iglesia,
1: alla Chiesa del nostro tempo. Abbiamo bisogno di padri, di uomini e di donne capaci di generare nello spirito. Generare non significa soltanto dare la vita
0: fisicamente.
1: Significa aiutare
0: un altro
1: a scoprire che la sua vita
0: è preziosa.
1: Significa accompagnarlo quando è fragile. Significa correggerlo senza umiliarlo. significa perdonarlo senza banalizzare,
0: il male.
1: Significa continuare,
0: Continuare sperando in lui
1: anche quando lui stesso ha smesso di sperare.
0: Abbiamo
1: bisogno di padri.
0: Necesitamos
1: un padre
0: y de madre.
1: Di questo c'è bisogno.
0: De eso tiene necesidad.
1: Abbiamo bisogno, la Chiesa
0: la Iglesia
1: ne ha urgente bisogno.
0: Tiene urgente necesidad.
1: Abbiamo bisogno di sacerdoti.
0: Tenemos necesidad de sacerdotes
1: con cuore paterno,
0: con corazón paterno.
1: Capaci,
0: capaces
1: non soltanto
0: non
1: di amministrare e di organizzare.
0: Y de organizar.
1: Ma come ricordava Papa Leone
0: pochi
1: giorni fa ai preti di Roma,
0: años atrás a los
1: capaci di ascoltare.
0: Fácil de escuchar, de acompañar, de orar.
1: Y cuando es necesario, portar el peso
0: llevar el peso de la persona
1: que
0: el Señor
1: loro.
0: Le confía. Quindi, a ellos.
1: C'è un urgente
0: aquí
1: bisogno
0: hay una urgente
1: di
0: necesidad de los educadores
1: di vedere in un giovane,
0: capaces de ver en un joven
1: no un problema,
0: no un problema para resolver,
1: una vida,
0: no una vida para hacer florecer.
1: Qué urgencia,
0: qué urgencia
1: tutto
0: que te hay de todo esto.
1: Quindi,
0: aquí,
1: io auguro a tutti noi
0: oggi
1: di essere veramente tra coloro che sono piccoli
0: que
1: e che sono capaci
0: son
1: di generare speranza attorno a sé.
0: Intorno a sí.
1: Padre Pio ricordava,
0: una cosa decisiva.
1: Nessuno può essere veramente
0: puede
1: padre,
0: ser verdaderamente padre
1: se prima non accetta
0: si
1: di essere
0: no
1: figlio.
0: Acepta de ser hijo.
1: Questo è il cuore del Vangelo.
0: Este es el corazón del Evangelio.
1: Gesù ci parla
0: Jesús
1: del
0: nos habla del Padre.
1: Nessuno conosce
0: ninguno
1: il padre,
0: conoce al Padre sino el Hijo
1: e colui al
0: y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer.
1: Prima di generare,
0: primero de generar tenemos
1: generare.
0: Dejarnos generar.
1: Prima di portare
0: primero
1: gli altri,
0: de llevar al otro
1: deberemos portare.
0: Dejarnos portar.
1: Prima di indicare
0: antes de indicarle
1: la
0: al otro el camino
1: Dio,
0: hacia Dios
1: dobbiamo noi
0: debemos nosotros mismos vivir ese camino delante de Él.
1: Esta
0: es la fuente secreta de la paternidad del Padre Pío.
1: Era padre
0: porque sabía ser hijo.
1: Figlio davanti a Dio.
0: Hijo delante de Dios.
1: Figlio obbediente
0: hijo
1: della Chiesa.
0: Obediente a la Iglesia.
1: Figlio che pregava.
0: Hijo que oraba.
1: Figlio che
0: hijo
1: si consegnava.
0: Que se consegnava.
1: Figlio che anche
0: hijo
1: nella prova
0: que también en la prueba y en el sufrimiento
1: continuaba,
0: confiándose.
1: Quindi,
0: aquí,
1: cosa chiedere
0: ¿qué cosa preguntar en esta fiesta?
1: A San Pío.
0: A San Pío.
1: Vi suggerisco di chiedere una grazia
0: diversa
1: da quelle
0: che abitualmente noi chiediamo.
1: Generalmente li chiediamo, Padre Pio,
0: le pedimos al Padre Pio ayuda.
1: Padre Pio, proteggimi.
0: Padre Pio, protégeme.
1: Padre Pio, ottienimi
0: Padre
1: questa
0: Pio,
1: grazia.
0: Obtenme esta gracia.
1: Oggi
0: hoy,
1: vorrei che tutti insieme
0: que
1: noi chiedessimo questo dono.
0: Nosotros
1: Padre Pio,
0: Padre Pio,
1: San Pio, insegnami a generare.
0: A generar.
1: Insegnami a generare speranza
0: dove c'è speranza de tener valor.
1: A generare
0: riconciliazione
1: dove c'è una ferita.
0: Donde hay una herida.
1: A generare fiducia dove c'è paura.
0: Donde hay miedo.
1: A generare fede dove Dio sembra lontano.
0: Dios parece lejano.
1: A generare il desiderio di ricominciare in chi pensa
0: en que piensa que todo se ha perdido.
1: Enséñame
0: sobre todo a no conducir más, nunca, nunca
1: a
0: nosotros, a mí mismo, pero de llevarlos a Cristo.
1: Padre Pio diceva,
0: Padre Pio decía,
1: de, suoi figli
0: de sus hijos espirituales,
1: posso dimenticare me
0: puedo
1: stesso,
0: olvidarme de mí mismo,
1: non i miei figli.
0: Pero no de mis hijos.
1: Questo è il cuore
0: este
1: di un padre.
0: Es el corazón de un papá.
1: Il cuore di un padre è così.
0: El corazón de un padre es así.
1: Y, allora,
0: y ahora,
1: lasciamoci
0: dejémonos
1: condurre
0: conducir
1: in questa direzione.
0: En esta dirección.
1: Ci sentiamo affidati alla sua intercessione.
0: Estamos confiados a su intercesión.
1: E lasciamoci condurre da lui
0: conducir
1: dove
0: por él,
1: lui ha sempre
0: donde
1: voluto condurre
0: conducir
1: a sus
0: hijos,
1: Gesù Cristo.
0: A Jesucristo.
1: A tutti noi che siamo qui oggi.
0: A todos nosotros que estamos aquí hoy.
1: Queste parole
0: estas palabras
1: sono rivolte in maniera particolare.
0: De manera particular.
1: Venite a me.
0: Vengan a mí.
1: Voi tutti che siete stanchi e oppressi
0: e
1: io vi darò
0: les daré descanso.
1: Parole che si realizzano.
0: Palabras que se realizan.
1: Parole che si concretizzano
0: palabras
1: per
0: se
1: ognuno di noi.
0: Para cada uno de nosotros.
1: Termino
0: termino
1: con una con un ricordo,
0: termino con un recuerdo colpito, che mi ha colpito.
1: L'avevo letto in un libro, in una
0: lo sua biografia. Leído en un libro, en una biografía.
1: Un giorno il piazzale davanti al convento era pieno di gente.
0: Convento estaba lleno de gente.
1: E lui doveva affacciarsi
0: dalla
1: finestrella per la benedizione.
0: Per la benedizione, tenía que salir a la ventana per la benedizione.
1: Al frate, al confratello che era vicino,
0: que estaba cercano a él,
1: ha detto queste parole.
0: Le ha dicho estas palabras.
1: Vedi tutta questa gente.
0: ¿Ves todas esas gentes?
1: Molti di loro sono venuti per dirmi, padre,
0: para decirme, padre,
1: togli dalla mia vita questa croce.
0: De mi vida esta cruz.
1: Pochi
0: Pocos
1: sono venuti per dirmi,
0: para
1: padre,
0: decirme, padre,
1: mi aiuti a portare
0: me ayude
1: questa croce.
0: A llevar esta cruz.
1: È una consegna
0: es un,
1: che ci viene fatta.
0: Un compromesso,
1: noi
0: una
1: non vogliamo dire,
0: che él hizo y que
1: toglimi
0: decir,
1: questa croce, no ma di
0: decir,
1: portarla con amore.
0: Más bien, ayúdame a llevarla con amor, a llevarla
1: con gioia,
0: con alegría, porque a través de esa experiencia también dolorosa estamos viviendo,
1: lì si está ya realizando
0: la gloria de Dios.
1: Quindi, San Pio, uomo
0: aquí,
1: di preghiera,
0: San Pedro, hombre
1: uomo
0: de oración, hombre de sufrimiento,
1: padre de tantos
0: padre de tantos hijos
1: tú,
0: espirituales,
1: San Pio,
0: tú, San Pio,
1: enséñanos a, essere veramente
0: a ser verdaderamente
1: figli,
0: hijos
1: davanti a Dio,
0: delante de Dios
1: e padri,
0: y
1: padres.
0: Los unos para
2: Enamórate es un nuevo segmento dentro del programa Buenos Días en el Camino, en el que Lupita Venegas, psicóloga y terapeuta familiar, comparte con nosotros bellos mensajes y excelentes consejos para toda la familia. Escúchalo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora local de California.
3: La funeraria Cloverdale patrocina a Saliluz Radio.
4: La pérdida de un ser querido es una situación muy difícil. Cloverdale Funeral Home y Cemeterio les guía y les ayudará a su familia a través del proceso de duelo. Cuando usas la funeraria y cemeterio de Cloverdale, estás en nuestro cuidado para siempre. Permítanos ayudarle y guiarlos a través de decisiones. Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos cemeterios en la área de Boise y Caldwell. 208-375-2212.
5: Mujer, este evento es para ti. Saliluz Radio Católica y San Vicente de Paúl tiene el honor de invitarte a Fe con Estilo, un hermoso almuerzo y desfile de moda para mujeres. Acompáñanos a disfrutar de un delicioso almuerzo, una venta especial de ropa de San Vicente de Paúl y una mañana llena de convivencia, amistad y alegría. Fe con Estilo, donde la fe se viste de elegancia y el estilo refleja propósito. Te esperamos el sábado 26 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Salón Parroquial de San Eduardo en el 212 Séptima Avenida Este, 12 Falls, Idaho. Costo $30 por persona o $240 por mesa de 8 personas. Los espacios son limitados. Adquiere tus boletos en línea o llama hoy mismo al 208-860-1024.
6: Hola, hola, hermanos y hermanas en Cristo. Mi nombre es Marvin Joel Vivas. Soy sacerdote de la diócesis de Carúpano en la querida Venezuela. Es una bendición para mí poder compartir este espacio con ustedes a través de Sal y Luz Radio Católica. Les invito a que sigan en sintonía con el corazón abierto porque el Señor siempre tiene algo hermoso que decirnos todos los días. Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo.
7: Soy el padre Eduardo Orning, presbítero de la diócesis de San Diego. Les invito a rezar la coronilla de la Divina Misericordia todos los días con nosotros a las 3 de la tarde.
8: Sintoniza en ESNE Radio el programa La Hora de Monseñor Romero.
9: Un deber en mi condición de pastor del pueblo que sufre la injusticia. Me lo impone el Evangelio, por el que estoy dispuesto a enfrentar el proceso y la cárcel, aunque con ellos no se haga más que agregar otra injusticia.
8: Disfruta de esta emisión que llegará a lo más profundo de tu corazón, todos los miércoles en su nuevo horario, a partir de las 6 de la tarde, hora local de California, y descubre por qué San Oscar Romero fue conocido como la voz de los que no tienen voz.